your call again. Please hang up.

intorno, ma la faccia è sempre clean. Fredda come le collane che ho al collo, però con te mi sciolgo come ghiaccio sul fondo. E da bollino rosso film horror, se ti mando il buongiorno apri la foto baby c.

Yeah, baby. Hey, man. I remember so we baby. I got blood on my

Se ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo a luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipa a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prendere una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Hai mai pensato sia un caso? Hai mai fatto il quadro non chiaro? Hai mai fatto cose per sfaso? Hai mai pensato che ti piace? Forse son fatto così, morirò così, tu mi vuoi così.

adesso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi, Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vai rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

0: going, baby.
1: Ci parla, ma non ti devo accomodare.

sto con quelli che spingono il rap, yeah. Quando il disco mi esce, mangio questi piccoli rapper, un fritto di pesce. Ci faccio platino, non licco su Bandcamp, mi sorridono e si fingono bene.

mezzo trip, metto il repeat, quel pezzo lì. Quando sto a pezzi, scrivo due pezzi, non prendo le benzo, zì. Non ho la collana più bella, ma ho la passione che mi fa girare più mondi, tipo Interstellar, ormai lo studio fra una navicella.

0: prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto.
1: E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

0: Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto.
1: E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

Incontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa shocking che ti mette sull'attenti. Il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi. Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro al bel.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

bene. Ed è stata tutta vita. Shock Night Radio.

non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

crisi di pianto, aspetta un momento, con un grande salto, cadi sul pavimento, mi sfiori il cuore, do un colpo sul petto, se non mi risveglio, forse anche meglio, cosa rimane se arriva l'inverno, scusami tanto, devo stare attento, faccio lo stronzo, ma non ci riesco con te, non so cosa mi succede, tappo le orecchie se dici che non hai sogni, non mi risveglio.

nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato.

con loro non correrò, né ero niente bambino né mai. Dagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

Vorrei che avessi la mia fantasia per disegnare un posto dove non piove. Su questa strofa tu sei ancora mia. È l'ancora

0: Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto.
1: E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

sociali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi, amici da sempre ma parte serate così, non han tempo mai da dedicarsi, lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni, passate in casa.

Chiudo ancora la porta di camera, non ho ancora la forza di uscire. C'è un elastico tra il letto e l'anima che mi tira e mi riporta qui. Sto ascoltando una canzone che non riuscirò a cantare, e prendo gocce per dormire solo per poter sognare. È come se dimenticassi le parole, solo quando devo spiegare che cosa. Sento papà che mi chiama da di là, ed io so solo dire: sono qua.

0: mentre sparisco al buio.
1: Yeah. Siamo passati da quelli che ben pensano a quelli che non pensano.

You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: Cookies Party. Woo! Now that it's only we will never go to bed again.
1: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca.

no, no, no, no.

Ora che non è più tempo, ora che sono contento. Scrivo e cancello, poi scrivo e cancello, poi già che ci sono correggo. Sono le 11:30, chissà se è rimasto un cornetto.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre, se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro. Per la nuova era giù nel sottosuolo dopo

la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice.

prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto. E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto.

in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

conosciamo niente, ma ci conosciamo mentre non riconosciamo che ci accontentiamo sempre. Ferma la macchina, lascia le portiere aperte, che dove andiamo non ci serve niente.

preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male.

prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto. E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

0: I thought it was all over.
1: What's up, Dolce?
2: Hey, girl.
1: You know, it's

0: Dischi, fa sì che mi capiscano,
1: fa sì che tutto il mio sforzo non muoia con me.
2: C'era una volta, finita la storia.

0: sono un po' poco capo contare solo tu, perché sono cose che hanno succeduto a Dio, non è mai peculiare cose particolari, perché tu
1: No,

0: Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto.
1: E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.
2: Volevi, è successo. Mi sono svegliato all'altro capo del letto. Non è molto, ma è successo. Sono nella mia testa, di memoria, pesi un tera. Ed ogni sogno la mattina è perfetto. Se tu ci abiti dentro.

0: stanno a farti felice. E c'è un sbatti, io che ho inseguito soltanto i contanti. Quindi, che famo?
1: Rigiriamo tutte le boutique.
2: No,

0823. Treno in arrivo per la valle. Allontanarsi dalla linea. Lei non

accanto e Dio non ti conosco affatto. Mantieni le distanze, non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. Ed ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

Pensando che mi spavento non avere storie da raccontare, qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia.

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

0: Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto.
1: E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

Una luce nel buio la trovi solo dentro di te. Ti cambia la morale del film. Lo so da quando ero un kid che un vero rimedio non c'è per la febbre del venerdì.

jeans, ricordi che sognavi l'America con i drive-in, tuo padre ti voleva qui, non piangere. Noi che non avevamo niente, solo sogni, adrenalina, e gli occhi stanchi, dai, discorsi del

Altri giorni a distanza, prendo il primo Lufthansa e volo verso di te, se no non m'è abbastanza. Aurora non fa la stupida, so che mi aspetti, tu senza di me non c'è una.

Benvenute e benvenuti a CineWawa, il programma di cinema di No Name Radio, piccolo e simpatico, come un chihuahua appunto. Nel nostro caso Luciana, una canetta che, avendo fatto un'inviata per la radio in giro per i festival di cinema, ci ha ispirato nell'ideazione di questo format. 5 film, 5 brani musicali legati ai film, un tema. Daremo dei voti ai film, espressi i nostri, anche se non si tratta di una classifica, più che altro all'interno del tema che andiamo a trattare, se il film sia più o meno imperdibile o evitabile. Oggi iniziamo un ciclo di 5 film che svilupperemo in 5 puntate. Parleremo di cinema anni 80. Il titolo, John Hughes.

0: Hughes High, 5 film di John Hughes. All'inizio questo doveva essere un mini ciclo dedicato più in generale ai film con e per teenager degli anni 80, come Breakfast Club, di cui parleremo, ma anche film come War Games, Legend, 3 O'Clock High, ma stilando la lista dei film non ho potuto fare a meno di notare quanto predominante fosse la figura di John Hughes. Scrittore, regista incredibilmente attivo e prolifico negli anni 80 e nei primi 90, morto nel 2009 a soli 64 anni. Vedremo come in pochissimo tempo si è riuscito a creare un vero e proprio immaginario, facendo conoscere al mondo anche una nuova generazione di attori. Il titolo di questa puntata è John Hughes High, proprio perché le high school, i licei, sono il luogo deputato delle storie di Hughes. E anche perché, appunto per questo, nella parodia dei suoi film, ma più in generale dei teen romance movie, che si chiama Not Another Teen Movie, non è un'altra stupida commedia americana, John Hughes High è il nome della scuola dove tutto accade. Possiamo dire che i film per teenager nascono tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, quando le agenzie pubblicitarie scoprono una fetta di mercato che fino ad allora avevano completamente ignorato, gli adolescenti e i giovani adulti. La American International Pictures si distingue con i suoi Bikini Beach Movie, con Annette Funicello e Frankie Avalon, Beach Party, Bikini Beach, Muscle Beach Party, Beach Blanket Bingo, tutti diretti da William Asher. Poi ci sono anche i teen film sui ribelli, Motociclisti e Teddy Boys, Epigoni di Gioventù Bruciata e Il Selvaggio. Nel 67 arriva Il Laureato. I tempi sono turbolenti e i film iniziano a includere la controcultura giovanile. In realtà da quella controcultura vengono realizzati e insomma inizia tutto un altro filone. In Italia ci sono gli Urlatori, che sono i cantanti di musica leggera, gli Urlatori alla Sbarra, i Ragazzi del Jukebox, entrambi di Lucio Fulci, i Musicarelli con Little Tony e Caterina Caselli, per esempio. Il conflitto sembra principalmente quello tra bel canto e rock and roll. In Francia la Nouvelle Vague parla dei giovani, sono giovani anche gli stessi registi che fanno i film, e questa cosa tornerà anche parlando del cinema di Hughes. Perché dopo la fine degli anni 60 e il decennio degli anni 70 è come se Hughes riportasse tutto a un periodo antecedente agli anni della contestazione. Non so se si possa parlare di riflusso, ma sicuramente di disimpegno, però c'è un però. A mio parere nei teen movies di John Hughes la differenza sta nel punto di vista, in una sorta di adiacenza generazionale. Hughes ricorda con affetto i film degli anni 60 con i quali è cresciuto, ma è ancora giovane negli anni 80 e non molto più grande dei personaggi che racconta. È un boomer, come si direbbe adesso, però all'epoca è ancora giovane e racconta della generazione immediatamente successiva alla sua, la Gen X. È una distanza di età da fratello maggiore. John Hughes è quasi un narratore interno. I giovani sono rappresentati con uno sguardo che è privo di paternalismo. Le loro vicende, i loro problemi non vengono giudicati. Forse una simile aderenza, una simile adesione ai soggetti che andava a rappresentare prima di allora l'avevamo vista in maniera così totale in Truffaut. Nei 400 colpi, certo, ma anche in tutte le seguenti pellicole col suo alter ego Jean-Pierre Léaud, che interpreta Antoine Doinel. E poi, nostalgicamente, ma più di tutti, forse nel Ritratto dei ragazzini degli anni in tasca. Il cinema di Hughes è teen a tutti gli effetti, non stigmatizza, non giudica, ma nemmeno illustra volendo, cioè manca della volontà di descrivere, dalla quale si potrebbe cadere nella tentazione del giudizio, dello sguardo esterno. È un cinema teen nell'atteggiamento adolescenziale, un atteggiamento nei confronti del cinema stesso e anche del proprio pubblico, che non è esclusivamente composto da giovani, non sono ancora gli anni della targetizzazione maniacale dei prodotti cinematografici, quindi gli adulti vanno a vedere questi film in sala e a loro viene detto, con l'arroganza e la leggerezza tipica dell'adolescente, eccoci, siamo noi, siamo così, che vi piaccia o no.
1: Ne hai mai toccato uno? Quasi. Lo hai mai fatto? Non credo. Se hai risposto non credo, lo faresti se ti capitasse? Credo di sì. Con chi? Sii sincera, su questo foglio non c'è il tuo nome. Jack Ryan.
0: 16 Candles, uscito in Italia con il titolo Un compleanno da ricordare del 1984,

è il primo film scritto e diretto da John Hughes. I protagonisti sono Molly Ringwald, l'attrice feticcio di Hughes, Anthony Michael Hall, che ritroveremo anche in Breakfast Club, nella Donna Esplosiva e in altri molti film dell'epoca, e che probabilmente vedete anche adesso, perché è un solido caratterista in numerose serie televisive. Adesso ha 58 anni, ma il corpo e la faccia gli sono cambiati moltissimo nel passaggio dalla pubertà all'adolescenza e poi all'età adulta. Il primo ruolo in cui ha il fisico da adulto è la parte del fidanzato cattivo di Winona Ryder in Edward Mani di Forbice. Ed è incredibile come a quel ragazzino simpatico, mingherlino, sia venuta la faccia da cattivo, il corpo da assassino. Il terzo attore principale è Michael Sheffield, un modello attore che ha fatto poche altre cose e ha smesso di recitare più o meno intorno all'inizio degli anni 90 e lavora in legno, a quanto pare adesso. Alla loro prima apparizione anche i fratelli Cusack, John Cusack e Joan Cusack, giovanissimi, in ruoli più o meno marginali. Sixteen Candles, come detto, è il film d'esordio di Hughes. È il racconto confuso della giornata e nottata di compleanno, di cui nessuno della famiglia pare ricordarsi, della neosedicenne Samantha Molly Ringwald, innamorata dell'atletico Jake Ryan e perseguitata dal geek Farmer Ted. Tutto si risolve ovviamente nel terzo atto, giorno del matrimonio della sorella di Samantha, evento che cattura l'attenzione della famiglia dopo una notte matta a base di equivoci, sbronze, balli scolastici e feste distruttive. Purtroppo contiene tutto il film parecchie scene che oggi potrebbero essere definite quantomeno problematiche sui temi del consenso, soprattutto razzismo e oggettificazione della donna. Da certi punti di vista, insomma, è una vera e propria vergogna generazionale. È difficile vedere qualcosa di positivo o divertente nel 2026 nel fatto che il protagonista ceda la sua ragazza ubriaca al ragazzino interpretato da Hall, il quale la fa fotografare da svenuta al suo amico, alla fine ci fa anche sesso. Insomma, molti momenti a vederli adesso sono molto imbarazzanti, sono molto non ok. È un film che risente moltissimo dell'epoca in cui è stato realizzato. Per il resto, però, essendo un film ancora con un budget piccolo, conserva una patina molto vicina al cinema indie dei primi anni 80. Penso a John Waters, ma penso anche a Richard Kern, perché le famiglie sono descritte in una maniera parecchio surreale, molto sopra le righe, e questo ricorda alcuni rapporti molto punk tra i ragazzini e le famiglie dei corti di Kern. I geek o nerd, che dir si voglia, che negli anni sono diventati di gran moda grazie a serie come Big Bang Theory, in questo film sono ancora degli incel disprezzabili da molti punti di vista. Il film prende due ossi grazie alla fotografia, anzi due ossi e mezzo, appunto per questi momenti molto sopra le righe di cui parlavo, e per la rappresentazione dei parenti dello sposo al matrimonio finale, un circolo di freak davvero niente male. La colonna sonora non è all'altezza dei successivi film di Hughes, immagino anche per motivi di budget, però rimane nel cuore il brano finale dei Thompson Twins che ci andiamo ad ascoltare e che per certi versi ricorda anche un po' i Dandy Warhols del periodo We Used to Be Friends, quello che era la sigla di Veronica Mars. Ma andiamo ad ascoltarla, Thompson Twins, If You Were Here.

Per questa puntata è tutto. Torneremo la prossima settimana con il secondo film di questo ciclo su John Hughes. Potete recuperare le puntate di CineWawa scaricando l'app Rai Play Sound e andando sul canale di No Name Radio. Potete ascoltare CineWawa su Spotify e sempre su Spotify, al profilo di No Name Radio, trovare la scaletta musicale di CineWawa. Seguite No Name Radio su Instagram e scriveteci in DM le vostre proposte di lista. Io sono Federico Lai, ho scritto e condotto questa puntata e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!

non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Le ascolta Bel Air, si eccita un botto.

0: sto togliendo i sassi dalle Nike e sto uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password. Eri finto pure a festeggiarmi quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz.
0: Ho dei sassi.

senza tempo.

del ghetto, gira te stesso, tocca la testa. Punta la tua app e poi prendi la tua codita, copri le calpestala.

Yes, Pluto. Yeah. Come in. Yeah.

spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus e c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues, è come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi, che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi, vedo che il mare si alza come ora sale l'anno.

Guida, io sinceramente parlando dormo a Catania verso 1:15, così. Dormo verso 1:15, poi a casa, non ho sistemi di cose.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Sto cercando solo di restare vivo ancora un po'. Sarò migliore solo così che